scritta la esorbin che dores. Non pote mai contare cosa arzustas. Apposta bandas ardor guerradores. Chi de ser eroes anta usa mostra. Sorventor de levante zumboliande. Sunis et ande ative.

certos in custoda malaitta. Pacchi già e pessende sa vendita. Forzi succhi yucas in sabrente. Detta, detta, sposa mercante. Forzi succhi yucas in sabrente. Detta, detta, sposa mercante.

0: suspiros d'oro. A doi cannos, Sansone tue mamma.
1: Io che già de sumine
0: sa fama. A doi cannos, Sansone tue mamma. Io che già de

0: No, no viene la fiesta. Acá estamos. ¿Qué tema estábamos escuchando? Se llama In Suspu. Es una canción interpretada por el grupo musical Prendas, en colaboración con Juan Moronju.
1: Moronju, sí. Uh-huh. Moronju es un coño sardo, veramente.
0: Moronju, sí.
1: Pepe Coronju.
0: Bien sardo.
1: No, mira, le perdí el paso, ¿eh? Seguramente nos está escuchando. Ci seguro está ascoltando, Giuseppe, per esempio ci segue da Cagliari, che 15 giorni, perché in questo momento sono tutti, agosto è uno dei mesi più ricchi di feste, sacre e tradizione popolare in Sardegna.
0: A ver,
1: in tutti l'isola si organizzano celebrazioni religiose, processioni, spettacolo folcloristico, balli, musica, tradizione e sacre dedicate ai prodotti locali. Mira, guarda che cosa, per poter non fare. Mira, quando sono stato studiando questo stamattina, tutto è si realizza insieme, passa la processione, però sono prodotti che si vendono, prodotti regionali,
0: sì, totalmente
1: artesanali. Si capisce? Per questo è una situazione completissima per il turista.
0: A ver.
1: Adesso ti spiego un po', va bene? Tra gli appuntamenti più importanti c'è la festa del Redentore. A Nuoro. Nuoro importantissimo,
0: Nuoro.
1: Dovremmo parlare del centro della isola.
0: Sì.
1: Una delle manifestazioni folcloristiche più conosciute dell'isola, con gruppi provenienti da diversi, non soltanto di Nuoro, no? Della zona di Sardegna, che indossano le splendide costume tradizionali. Ahí es. Cominciamo a vedere la prima volta che si può vedere.
0: In che mese realizza la fiesta?
1: In questo momento
0: si sta facendo.
1: Questo weekend, questo fine settimana si sta facendo tre feste diverse.
0: Wow.
1: Però che cosa succede? Vengono vestiti con i suoi splendidi costumi tradizionali. Va bene?
0: Bien.
1: Dove si passano tutto l'anno elaborando prodotti per la vendita, però facendo gli abiti tradizionali per fare vedere come veramente la cultura non si perde, si trasferisce, che la radice non si perde. Questo sta succedendo nel centro.
0: In Nuoro, diciamo, nel centro di Sardegna.
1: Ma tra gli appuntamenti più importanti è la festa del Redentore, abbiamo detto, però le continua la festa della Stella Maris, che è la Madonnina che rappresenta il mare. Uno dice è celebrata da diverse località costiere.
0: Ah, perfetto.
1: Già, lasciamo il centro e andiamo a tutto, Alghero. Vabbè, possiamo dire che Olbia, Alghero, Porto Torres, e tantissimi, tutta la parte costiera, non soltanto del nord, del sud di Sardegna, viene presa Stella Mari e viene celebrata in diverse località. La devozione della Madonnina, va bene, è legata al mare.
0: Bien.
1: Possiamo dire che nel lungomare si veste di festa.
0: Ah,
1: in tutto il lungomare. E la Madonnina saluta a tutti per avere un anno prospero, perché inizia l'autunno, comincia il coltivo a seminare, no? Tutto il prodotto che sarà per l'inverno.
0: Sì.
1: Un'altra cosa, durante tutto il mese, inoltre, molti paesi organizzano sacre gastronomiche.
0: Ai, che ricco, ahí me engancho.
1: Así che tutta la regione di Sardegna, ogni giorno abbiamo una festa diversa. Suona le canzoni sarde, vengono vestite tutte le strade di colori, di profumo della gastronomia sarda. Ci invito a tutti voi a ricorrere questo agosto, oggi è 30, 31 e domani. Agosto in Sardegna non è soltanto mare e vacanza, è anche tradizione, fede, musica, gastronomia e identità. Nos acompaña Federación Sarda Argentina.

0: Balla, balla, ballerino. Estábamos escuchando este tema de Lucio Dalla.
1: Lucho Dalla. Lucho Dalla, grande.
0: Lanzada en 1980, justo cuando nací yo. Estaba naciendo esta pequeñeza.
1: Bueno, sí. Tenemos una visita. Bueno, ella es parte de la casa,
0: sí,
1: ¿no?
0: Sí, sí.
1: ¿Lo digo vos o lo decís vos?
0: Vamos a presentar a nuestro queridísimo, que lo extrañábamos un montón. Pero bueno, ahora, con estos días tan lindos, ¿no? Que están haciendo de sol, aparecen las flores.
1: Apareció Ítalo de Diego.
0: Empiezan a nacer las flores, la primavera se está acercando y con
2: es una
0: ella.
2: Prematura esto.
0: ¿Quién? Ítalo Nieves.
1: Nuestro vicepresidente del círculo. Oficialmente, ¿no?
0: Oficialmente.
2: Sí, el día domingo pasado.
1: Desde hace una semana que ya es vicepresidente del círculo, Sardueno, que ni patada en el sentido. Tenemos una comunicación telefónica. Buongiorno.
3: Buongiorno.
1: ¡Qué sorpresa! Estamos hablando
3: Oscar, ¿cómo estáis?
1: Benissimo, felice.
3: Con Giacomo De Bona, che tutti mi conoscono come Mina.
1: Mina, stiamo parlando con Mina da cinque...
3: Cinco saltos.
1: Un po'... Te disturbiamo, so Vabbè. Che sei veramente con sì. un impegno familiare, ma sì. per favore in 3 minuti spiegami questa grande festa che stiamo aspettando con tanta ansia. Prossima domenica 6 no?
3: di settembre.
1: Di settembre sì. siamo stati invitati, quando è arrivata l'invitazione... Sì. Va bene, mi sono veramente commosso. Grazie Mina.
3: Beh, e la commozione, come dite voi, è reciproca, perché veramente è stato così accolto dalla vostra commissione il nostro invito, con una moltitudine, perché sì. 21 claro. persone veramente...
1: Erano 89, c'era... però ho detto sì. di no.
3: Non avevamo tanto spazio. Sì. Bene, perché in settembre? Realmente abbiamo dovuto rimandare la nostra festa, che facciamo tutti gli anni, in occasione del compleanno del Circolo, che coincide anche con la festa del 2 di giugno della Repubblica.
1: Perfetto.
3: Quest'anno, per questioni di calcistiche, perché c'era il mondiale in ballo, per cui le domeniche erano così occupate da questo evento, abbiamo rimandato adesso per settembre, però la nostra data è per solito sempre giugno, perché festeggiamo sì. simultaneamente la festa della Repubblica Italiana sì. e il nostro compleanno, che quest'anno sono 76 e la Repubblica Italiana 80, per cui vi aspettiamo e saremo ben felici di servirvi, perché tutta la commissione lavorerà e sta lavorando affinché queste feste possano farci rincontrare, che è questo il proposito, no? Farci rincontrare e poter parlare in italiano oppure no, oppure anche non so quanti italiani ancora puri ci siano a Neuquén, però so che i discendenti degli

0: Per cui ci sarà questo coro, io ci sarò
1: tra
0: i Forelta, e canteremo insieme ai bambini del collegio, del nostro collegio che abbiamo fondato l'anno scorso.
1: Sì, lo so.
0: E questo è il secondo anno. Insieme ai bambini canteremo l'inno argentino, l'inno italiano e poi l'inno del Rio Negro. Per cui diciamo abbiamo anche involucrato in queste attività italiane i bambini, poiché il proposito della nostra scuola è propriamente trilingue e biculturale, cioè che certo, devono imparare anche la cultura
1: lo so italiana. Benissimo e mi hanno parlato benissimo del vostro lavoro, va bene, intensissimo lavoro che voi avete vicinissimo a noi in un'altra provincia.
0: Ma
1: ci saremo neppure noi con la presenza del presidente della nostra istituzione,
0: grazie.
1: Quasi tutta
0: sì.
1: tutta la commissione direttiva, ma tutti gli allievi, tutti i soci, il presidente è generoso, grazie. E ce ne andiamo a preparare una piccola mostra della nostra Sardegna.
0: Sì, volentieri, ci sarà lo spazio per voi, certo.
1: Stiamo lavorando con questo
0: tema.
1: Ti ringrazio.
0: Ciao Oscar, e vi lascio perché
1: sono
0: vesti della nonna.
1: Sì, tu sei la nonna.
0: Oggi sono nonna.
1: Augurone.
0: grazie. Ci vediamo domenica allora.
1: Tutto l'amore. Con tutta l'amore.
0: A tutta la comunità degli italiani.
1: Grazie.
0: Arrivederci.
1: A domenica prossima.
2: Ciao.
1: Siamo stati parlando con Mina del Circolo Italiano del Cinque Salto, una meravigliosa donna che l'abbiamo cominciato a rispettare con tantissimo orgoglio di sentire la lingua italiana attraverso Mina, no? Che è pausata, è quasi come se fosse un libro di letteratura. Bueno, cominciamo. No,
2: va bene, perché a me ho un ricordo bellissimo di Cinque Salto, perché noi con la banda di Siri avevamo fatto la filiale anche a Cinque Salto,
1: sì.
2: Cipolletti, Centenario, però in quel tempo ci stava la Gnocchi di De Maldè, che era rappresentante anche del circolo italiano di Cinque Salto nella federazione dell'associazione italiana di tutta la provincia di Neuquén Rio Negro.
1: Che non, già non esiste questo?
2: No, secondo che so, ancora ci sono alcune delle storie di Gnocchi, però De Maldè.
1: No, mi riferisco
2: alla filiale o no?
1: No.
2: No.
1: E ascoltami, Italo, tu che...
2: È una storia molto lunga.
1: Sì, che hai lavorato. Dopo vi lascio tutte le domeniche per parlare di tutto questo.
3: Esattamente, lo podemos desarrollar.
1: Che interessa. Adesso ti faccio sapere una sola cosa, no? Stiamo procurando di lavorare. Abbiamo tanti temi per parlare, perché il Circolo Sardo di Neuquén, in Patagonia Argentina, no? Dopo tanti anni di lavoro, adesso vengono progetti. Questa settimana ci sono stati due cose importanti, e già l'ho inviato a tutti e due, stanno lavorando i giovani nell'elaborazione del progetto. Uno è con l'ACLI, no?
2: Sì.
1: E questo supporto, l'ACLI è un'associazione cristiana, si riferisce che la Chiesa Cattolica è dentro di questo corpo, e generosamente Mauro Carta l'anno scorso mi ha detto: Oscar, l'anno prossimo devi aprire una filiale a Neuquén.
2: Buonissimo, è interessante.
1: Però ascoltami, dico, come possiamo fare tante cose? Bueno, voi siete giovani, va bene, avete un buon presidente, un vicepresidente buono, un segretario buono, un prosegretario buono, si capisce?
2: Sì.
1: Avete i gruppi di giovani che lavorano tanti. Perché non aprite? Lo abbiamo parlato...
2: Io penso...
1: Sì, e lo abbiamo parlato con il capo ministro della provincia di Neuquén. Tre temi importanti abbiamo parlato, e due concreti già, perché il 30 ottobre ci saremo...
2: faccio,
1: sì, Dio.

0: favore a Ciosmalan per parlare con tutti i giovani, con tutti i sindaci, con tutte le comune del nord per cominciare a lavorare. Questo già è tutto fatto, finito, organizzato. Ringrazio tanto a Marcella, no, che sta lavorando, però ha parlato, abbiamo parlato 20 minuti, mezza ora con il ministro, già a 3 giorni già era tutto fatto. Un altro tema importante, e questo merita è tutto al presidente, no, della nostra istituzione, che ha lavorato tantissimo, e ha veramente la presenza del presidente già, già garantisce veramente, certo, il progetto. E secondo, io stavo a casa, sì, e mi hanno telefonato, sì, della coordinatrice generale dell'ACLI, va bene, sì. E mi dice: Oscar, dovremmo metterci in gamba perché già ti stavo preparando il progetto per fermare un gemellaggio, si capisce? Sì. Perché l'ufficio ci sarà fatto, dato dal governo della provincia di Neuquén. Il posto, va bene, per lavorare, sì, sarà dato. E dopo dovremo preparare con la coordinatrice una persona, va bene, che deva imparare, che sono tantissime cose, il sostegno della parte sociale per tutti gli italiani, il supporto al consolato per la parte di cittadinanza, uh-huh, e il supporto
1: importantissimo,
0: importantissimo. Per questo già questo è concreto, già se l'ho inviato a Marcella, va bene, il prossimo martedì o mercoledì faremo la riunione, e già le posso, dopo la riunione, parlare a Mauro Carta, che mi ha chiesto tanto, Buenos Aires, a La Plata, no? E di creare, di portare questo, già è creato, di portarlo a Neuquén, e questo già è fatto. E il terzo e ultimo tema che vorrei informarti, vicepresidente Italoni Edu, si riferisce al Frisali. E questo gruppo di 3 regioni, Fride, Friuli, Sade, Sardegna, Lide, Liguria, ma me ne sono 3 regioni che stavano facendo un lavoro a Esquel, nel sur, va bene, e che loro volevano creare un'altra istituzione, un altro circolo sardo in questa regione, e me ci hanno detto che noi siamo il circolo di Neuquén, Patagonia Argentina, meritiamo noi fare questo lavoro di intercambio di ragazzi con una scuola pubblica, ok? Attraverso, cioè, si sta lavorando, e già gli daremo informazione. Però adesso la gente vuole musica, vuole diversione, no?
1: Molto interessante, eh?
0: È interessante
1: moltissimo, moltissimo, perché per attrarre e avvicinare tutti i ragazzi di altre regioni dell'Italia,
2: ah, sì,
1: che si avvicinano al circolo, sì, nostro, e anche quello, sì, che tu hai detto, sì, dell'Acli.
0: Sai una cosa con il Frisali, c'è, cioè, il Frisali, sì, perché sa, sì, il Piemonte, Sicilia, sì, Bologna, Emilia Romagna, no, Sardegna, sì, poi Frisali era Sardegna, Friuli
2: e Liguria,
0: però ora già non è più. Si è messo dentro, però non portano, va bene,
2: bueno, sì,
0: Piemonte, sì, Lombardia, Veneto, Venezia, certo, Giulia.
2: Le varie regioni, però
0: sì,
2: bueno,
0: sono in 9,
1: sì,
0: sono 9. Sì, vamos alla musica. Nos acompaña Federación Sarda Argentina.

Catenazzo, che donna sei, ballo come un diavoletto, ballo anch'io, tutto perfetto, mentre il cuore nel mio petto mi sfarfalla e mi va stretto. Non capisco che succede, sono confuso ma sincero. Io ti guardo all'improvviso, mi innamoro per davvero. Per Gesù che ora ti prego, ascolta quello che ti ho detto. Nel mio cuore tutto un tratto c'è un amore maledetto. Sul mio letto di gerani, di profumo non ce n'è. Io per questo cerco un fiore come fiore scelto te. Perciò bambina, se tu sei qui per me stasera,